passe από di alghe e sale, insegue i miei ricordi e poi mi assale.